Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

0: Ciao,
1: siamo
0: i perfetti.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon ascolto.

tutti, sono Giulia Passione e sono lieta di annunciare l'uscita del mio nuovo singolo, La mia canzone. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web.

Ciao amici di Antenna Web, io sono Warco e questo è il mio ultimo singolo. Io tendo spesso a scordarmi le cose.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

Mi sono annoiato da morire senza te. Ho riscoperto il piacere subito e recuperato un po' di colore. Ma restiamo

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio, sono Yumi, un'artista italo-giapponese. Potete ascoltare il mio singolo di debutto, Fix Your Tone, in radio e su tutte le piattaforme a partire dal 26 giugno. Se vi siete mai trovati in una relazione tossica e vi siete sentiti dire a bassi toni quando cercavate di esprimere i vostri sentimenti, questo brano potrebbe fare al caso vostro. Rimanete sintonizzati per le prossime uscite. Ciao a tutti!

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

0: diventa perdente.
1: Ciao, sono Luca Farace, mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte, il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio!

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Salve a tutti, sono Adriano, dei Emigrants, e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto!

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te, bella come un quadro di Monet.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove.

siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto!

Ciao, sono Emman Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i Santi Martiri Cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo, avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale, battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, e le giornaliste e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: Ai disegni.
6: Ma perché fa sempre le dita st-

0: Parliamo di intelligenza artificiale. Qual è il primo errore che ti viene in mente?
1: Le mani.
0: Le mani?
1: Sempre le mani. 5 dita diventano 6, 7, 8, 10. A volte sembrano un mazzo di banane.
0: Beh, in effetti, per molto tempo è stato uno dei modi più semplici per capire se un'immagine era stata creata con una I.
1: Bastava, appunto, contare le dita.
0: Esattamente.
1: Ma perché proprio le mani?
0: Perché sono incredibilmente complicate.
1: Più di una faccia?
0: Molto più di una faccia.
1: Addirittura.
0: Pensa a quante posizioni diverse può assumere una mano.
1: Ok, tante.
0: Aperta, chiusa, di lato, davanti al viso, dietro un oggetto, con qualcosa in mano.
1: Mi sono già persa.
0: Il problema è che la I non sa davvero cos'è una mano.
1: In che senso?
0: Non ragiona dicendo una mano a 5 dita.
1: E come ragiona?
0: Impara osservando milioni di immagini.
1: Quindi cerca degli schemi.
0: Esatto.
1: E quando gli schemi sono confusi?
0: Anche il risultato può esserlo.
1: Quindi la I non conta le dita?
0: Assolutamente no.
1: E questo spiega molte cose.
0: Sì, sì, moltissime.
1: Però le immagini oggi sono migliorate parecchio.
0: Infatti, i modelli più recenti sbagliano molto, ma molto meno.
1: Quindi il problema è sparito?
0: No, non del tutto, eh.
1: Mi sembrava troppo bello.
0: Certo, le mani restano uno degli elementi più difficili da generare. Soprattutto quando sono in posizioni strane o parzialmente nascoste.
1: In pratica stanno ancora studiando anatomia.
0: Beh, più o meno sì.
1: Ma questa storia delle dita ci insegna una cosa molto interessante.
0: E sarebbe?
1: Che spesso pensiamo che lei capisca il mondo come noi.
0: Quando in realtà lo descrive in modo completamente diverso.
1: Noi sappiamo cos'è una mano.
0: Lei riconosce modelli statici che assomigliano ad una mano.
1: Sembra una piccola differenza.
0: Ma in realtà è una differenza veramente enorme, eh?
1: Perché spiega anche gli altri errori dell'intelligenza artificiale.
0: È proprio così.
1: A volte sembra intelligente.
0: Ma spesso guarda che lo è, eh?
1: Ma non vede il mondo come lo vediamo noi.
0: Sicuramente no.
1: E allora vi lasciamo con una domanda.
0: Se una macchina riesce a creare immagini sempre più realistiche,
1: quanto siamo davvero lontani dal non riuscire più a distinguerle da quelle reali?
0: Perché forse le dita strane ci facevano sorridere.
1: Ma il giorno in cui non le vedremo più,
0: sarà ancora più importante ricordarci che dietro quell'immagine c'è sempre un algoritmo e non di certo una persona con una matita in mano. Ma se avete qualche storia divertente in merito, fatecelo sapere sui social. A domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: L'attesa ha una sua qualità particolare. Dilata i minuti, li rende densi di significato. Ogni piccola cosa diventa un segnale, un indizio, una promessa. L'attesa è forse il momento in cui siamo più vivi.

L'estate in questo libro non scorre, si addensa. I giorni sono lunghi, il caldo è immobile, il paese è piccolo e tutto si ripete. Colazione in giardino, ore di studio, il mare nel pomeriggio, cena sotto gli alberi, la sera sul terrazzo. Ma dentro questa ripetizione quotidiana, per Elio ogni momento è carico di una tensione sottile. Aspetta un gesto di Oliver, una parola, uno sguardo che duri un secondo in più del necessario. Lo studia come si studia una lingua sconosciuta, cercando di capire le regole e di trovare il senso nascosto dietro le parole ordinarie. Oliver è generoso con tutti, con i genitori di Elio, con gli amici del paese, con i pescatori del porto. Ride facilmente e a suo agio ovunque, ed è esattamente questa naturalezza che manda Elio in crisi. Non riesce a capire se quello che sente Oliver è qualcosa di speciale, o se Oliver è semplicemente così con chiunque. Ci sono giorni in cui Elio è convinto che Oliver lo eviti, giorni in cui invece gli sembra di leggere qualcosa nei suoi occhi, qualcosa di preciso, di diretto. L'attesa in questo libro non è passiva, è uno stato di allerta totale, un'acutezza dei sensi che Elio non aveva mai conosciuto prima. E nel frattempo l'estate avanza. Le settimane passano, Oliver partirà, lo sanno tutti e due, e quella data che si avvicina dà a ogni giorno un peso che i giorni normali non hanno. Allora, avete indovinato qual è il libro? Scriveteci attraverso i nostri canali social, anche WhatsApp al 329-544-3270. Tra poco, domenica, noi sveleremo tutto. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, è attesa. Grazie di averci seguito anche oggi. Da Antonio Toretti è tutto. A domani con un altro frammento di storia.

Ciao, siamo gli Aura Q. Il brano che state per ascoltare si intitola Sand e fa parte del nostro primo album Daylight. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Speriamo che vi piaccia il pezzo e che vi andiate ad ascoltare il resto del disco. A presto!

0: Ciao a tutti, sono Kiba. È uscito il mio primo singolo, Sempre più in alto, fuori su tutte le piattaforme. Mando un saluto caloroso agli ascoltatori di Antenna Web e vi ringrazio e spingetela, deve essere ascoltata da tutti perché ha un messaggio molto bello e soprattutto molto speranzoso.
1: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
2: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando questa canzone. E grazie a voi se calco il palco, grazie mille, cantirò finché avrò fiato.

0: credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Maravich e questo è il mio nuovo brano dal titolo Dirti Addio.

Ciao a tutti, volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna. Io sono Banfi, questo è il mio nuovo singolo Lady Laura. Buona estate a tutti, ascoltatela. Vai, Yamea!

felice di presentare a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web il mio nuovo singolo intitolato Let Me Remix. Divertitevi e ballate. Un saluto da Anita Brightfly.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, e questo è il mio brano dal titolo Generazione Y, estratto dall'EP Pareidolia. Ciao!

Ciao, noi siamo la trappola di Dalian, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il nostro ultimo singolo dal titolo Buco Nero.

Magari sperava ancora che qualcuno all'ultimo momento gli riservasse quel banco in prima fila, un posto sicuro, lontano dall'insulto. Ma quel banco non l'occupo mai.

Ciao, sono Riverso, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi presento il mio brano, Mi sento sbagliato.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes.

0: Ciao,
1: siamo
0: Imperfetti
1: Perfetti.
0: Perfetti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
1: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
0: Buon ascolto.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti, sono Alessandro dei Linea 43. Un saluto e un forte abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro nuovo brano, il nostro nuovo singolo, Balla Bella sotto il sole d'estate. E cosa dire, un pezzo estivo che mette la voglia sicuramente di divertirsi, ballare e perché no, andare al mare. A presto e buon ascolto a tutti.

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

Ciao, sono Antonello D'Angeli, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Sfumature Rosa. Buon ascolto.

dove sei, forse le sentirai, piangere quelle risate e carezze lontane. Mi dispiace, sai, è difficile non ritrovarmi con la tua voce. Sussulta il mio cuore, aprendomi a te, e un giardino di stelle, il tuo sorriso dentro me, e il cielo con il sole danzano ancora su quegli occhi di terra, quei dolci ritratti di sfumature rosa.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio ultimo singolo e si intitola Una Storia. Io sono 14498. Buona giornata!

0: relax and listen homemade.
1: Bentornati su Homemade. Anche oggi il consueto viaggio alla scoperta dei migliori brani in uscita dall'underground internazionale ci darà diverse sorprese.
2: Ma prima di addentrarci nella consueta selezione, conosceremo Rosario dei Zona Rimozione, che ci farà conoscere il loro progetto.
3: Homemade, the interview.
4: Ciao Rosario, benvenuto su Homemade.
5: Salve, salve a tutti gli ascoltatori di Homemade.
4: Allora Rosario, guarda, la tua band si chiama Zona Rimozione e oggi parleremo un po', insomma, della vostra musica, del vostro progetto, di quello che componete, ma soprattutto del messaggio che volete dare a chi ascolta, no? Da cosa nasce questo progetto? Cioè c'è una passione per la musica sicuramente, però una voglia di comunicare qualcosa?
5: In realtà questo progetto nasce da un gruppo di amici di vecchia data che per un po' ci siamo abbandonati, un po' ci siamo rivisti, poi vista la possibilità oggi di pubblicare sulle piattaforme di streaming abbiamo detto perché non rifacciamo le nostre canzoni e cerchiamo di sistemarle e renderle, diciamo, in una forma tale da poter essere pubblicate.
4: Sì, rivisitate insomma.
5: Rivisitate, sì.
4: Beh, quindi insomma, già che comunque c'è una band di amici, insomma, la libertà e la voglia di creare qualcosa insieme, già questo di per sé, no, è una cosa bellissima, no? Perché è già oggi che si va verso un mondo dove ognuno diciamo, è tutto orientato verso il singolo, no? Invece tornare a fare qualcosa insieme già è un qualcosa che secondo me è di molto positivo. E in più poi se si fa anche un bell'album, perché poi dall'altro è un bellissimo album quello che avete pubblicato, direi che ne valsa la pena, no? Tu che ne pensi?
5: Sì, no, diciamo che alla fine è proprio questo, diciamo, che io noto che manca nei giovani d'oggi la capacità, diciamo, di aggregarsi e di fare delle cose insieme. Si vede molto,
4: esatto,
5: molto un mondo più egoistico, ma in realtà poi le cose belle vengono fuori quando si forma un gruppo, è lì che si forma la forza. Poi non, se vogliamo avere dei riferimenti forti, pensiamo ai Led Zeppelin, Black,
4: certo,
5: Sabbath, persone che quando poi veniva a mancare un componente del gruppo finiva quella magia che si veniva a creare.
4: Ma sì, sì, verissimo. È proprio questo, no? Quello che dicevi tu, il concetto della band, è proprio il concetto di non passare un solo messaggio, cioè molto, molto spesso il successo delle band derivano proprio dall'influenza di tanti elementi che hanno creato quell'alchimia, quella situazione che poi hanno generato il successo. Quando poi magari questa cosa va un po' a scemare, si perde quella magia, ma ci sono tanti esempi in questo senso. Alle volte veramente basta un componente per far cambiare il senso a una band, quindi quello che dice è assolutamente vero. Come è stato, diciamo, il lavoro di rimodernare, non so come dire un termine, diciamo, un po' più adeguato, ma ecco, riadattare questi brani? È stato un processo, diciamo, sicuramente creativo, però con un'ispirazione dovuta a una sonorità diversa, oppure avete solo scelto di risuonarle come vi piaceva suonarle oggi?
5: In realtà, diciamo, noi eravamo partiti nel suonare, diciamo, nei garage come si faceva una volta, poi con l'aiuto anche, diciamo, di strumenti software, non di intelligenza artificiale, ma del famoso DAW, no? Con cui,
4: sì,
5: uno può comporre le tracce. Abbiamo un po' sistemato le tracce registrate, ci siamo fatti dare una mano da un altro amico che si occupa, diciamo, di mixer, e quindi anche col suo aiuto ci ha guidato un po', diciamo, a rifare le tracce, diciamo, che andavano rifatte, a sistemare la voce, e quindi è stato un album un po' così, cioè proprio nato per divertimento, ma cercando di essere il più, diciamo, vero e trasparente possibile, senza seguire le mode, perché poi fondamentalmente,
4: certo,
5: noi facciamo rock,
4: sì,
5: non facciamo più questo, non riusciamo a seguire la musica trap, questo tipo di musica qui che purtroppo non ci entra dentro come
4: un
5: viappartiere.
4: Sì, sì, sì, ma è normale, ma è giusto che sia anche così, ma anche lì, insomma, si va a periodi, no? Nel senso che poi magari c'è un genere che in un determinato periodo storico ha più successo rispetto a un altro, ma sono ondate, cioè alla fine, che sono ondate anche derivanti dalla generazione, insomma, che l'ultima generazione che poi cresce e che si affeziona dei generi, perché ovviamente sì, la gioventù è quella che segue più la musica, perché insomma ha più tempo libero. E in questo momento, cioè, dopo questo periodo, diciamo, di trap, dove era solo quello, diciamo, il genere che ha ascoltato, oggi si è un po' tornati a un genere un po' misto, eh? Non è più come, diciamo, come era qualche tempo fa, dove c'era proprio l'assolutismo di questo genere. E secondo me poi chi ha continuato proprio a seguire le proprie passioni, il proprio stile, poi oggi si ritrova comunque con una coerenza e anche con uno stile che poi è un po' intramontabile, perché comunque il rock, come insomma alcuni brani diciamo storici, non moriranno mai come fascino, ma anche come trasporto, no? Quindi secondo me è giusto ed è corretto seguire il proprio istinto e fare quello che piace, perché poi è quello il segreto, diciamo, di fare quelle cose fatte bene. Come il brano, cioè, scusami, l'album si sviluppa in 10 brani. Ci sono, ho ascoltato diversi, diciamo, brani dell'album, e a parte Senza te, che l'ho trovato insomma quel malinconico, però con un testo molto importante. Ci sono anche altri brani che vorrei farti commentare, ad esempio Sto diventando un uomo, mi è piaciuto molto come brano, perché l'ho trovato insomma anche originale nel suo modo di essere.
5: Sì, infatti questo è il primo brano dell'album, e Sto diventando un uomo, che alla fine è un po' diverso da tutte le canzoni dell'album, perché è come se fosse meno rock, però
4: sì.
5: Vuole mandare un messaggio, diciamo, di un po' della sofferenza un po' che c'è in questo momento di vivere, perché fondamentalmente c'è uno spaesamento un po' delle persone, quindi alla fine uno si chiede: ma io che cosa sono? E infatti, per diventare un uomo, che è quello sì. Che vuole dire un album, alla fine bisogna essere se stessi, mettere diciamo in criticare se stessi e capire con spirito critico quello che accade nella realtà, fondamentalmente è questo, e non aver paura poi di cadere, perché tanto, come si diceva nei vecchi sport importanti, dicevano: non è importante quante volte si va al tappeto, ma l'importante è quante volte si rialza. Questo è il vero campione.
4: Sì, beh, è un concetto molto vero e intramontabile questo è sì. Diciamo, poi con l'esperienza si riesce a capire che non è importante fare le cose, diciamo, perfette, ma è importante avere la forza di risalire sempre, no? Quindi,
5: sì,
4: di rialzarsi, esatto, e questo è proprio la vita in generale che ti poi insegna questo. E che cosa, diciamo, vi ha spinto? Sicuramente la passione per la musica, però la scelta del genere, siete tutti appassionati di musica rock nella band, oppure c'è qualcuno che ha pilotato un po' questa forma di scrittura?
5: Diciamo che la cosa è stata pilotata da una persona del gruppo che purtroppo è da anni che non c'è più, che ci ha lasciato, e lui aveva questa forte passione cioè lui aveva un negozio di barbiere, no?
4: Sì.
5: Fondamentalmente metteva questa musica a palla con tutti i clienti che stavano lì, e lì abbiamo incominciato a conoscere Ozzy, Black Sabbath,
4: certo.
5: Che questo barbiere, che pure le persone anziane gli dava un po' fastidio, però alla fine lui si dava la carica con questa musica, e quindi infatti è un po', non so, non fa parte, diciamo, di una musica tipo stile di rock italiano, è un po' un misto da un rock molto, diciamo, viscerale, anche internazionale, però con parole italiane, quindi un po' mix,
4: certo.
5: Diciamo, tra un rock un po' più duro e diciamo la musica italiana.
4: Sì, beh, comunque c'è sempre una tematica, vedo che ogni canzone ha una sua ispirazione, no? Ad esempio sì. Caro Edgar, che è dedicato a, se non sbaglio, Edgar Allan Poe.
5: Sì.
4: Anche ci vuoi dire due parole anche di questo brano, perché l'ho trovato molto interessante anche questo.
5: Sì, in realtà molti 3-4 brani di quest'album sono proprio basati sui racconti di Edgar Allan Poe, tipo Anna Bellì, che era una famosissima poesia,
4: sì.
5: Diciamo, di Edgar Allan Poe. E Caro Edgar, diciamo, vuole dire che fondamentalmente, cioè, quello che Edgar provava a scrivere nei suoi racconti, benché racconti di paura, di terrore, ma è proprio dalla paura, dal terrore, dall'essere, diciamo, dal capire il mondo che ci circonda, che poi alla fine ognuno riesce a dominarlo, no? Cioè, quindi
4: certo.
5: Dominare le proprie paure vuol dire anche essere padroni del mondo che ci circonda. Oggi abbiamo paura di tutto, cioè dell'intelligenza artificiale, della guerra, del Covid, ma in realtà bisogna essere, diciamo, padroni di se stessi per poter governare, diciamo, la propria vita,
4: ah,
5: e non
4: sì.
5: Essere trasportati, diciamo, da queste notizie che fondamentalmente cercano
4: stabilizzare,
5: di destabilizzare, diciamo, il tuo modo di pensare, il tuo modo di essere. Quindi Edgar, nei suoi racconti, uno dei messaggi poteva essere anche questo, un suo messaggio di lettura.
4: Ah sì sì, assolutamente. Cioè, comunque poi ecco, la paura, comunque tutto ciò che sono emozioni forti ti portano a metterti in discussione, no? Sì. Cioè, è questo secondo me il punto fondamentale, cioè è lo spunto, è il cercare di trovare un qualcosa, una ricerca che ti porta comunque sempre a crescere. Quindi questo è sempre anche nella nostra scrittura, no? E poi diventa un punto di ispirazione per parlare di tematiche che altrimenti magari è difficile spiegarle, no? Quindi diciamo, questa ricerca che avete, insomma, il modo di trovare ispirazione anche o da libri o comunque da situazioni, rientra un po' anche tra un mix da cantautorato e rock, o comunque un rock di alta qualità. Quindi quello che fate, insomma, diventa non solo una passione, ma anche un modo di comunicare, no? Cioè diventa un modo di condividere i propri pensieri.
5: Sì, infatti noi quando abbiamo cercato di fare questi brani abbiamo fatto soprattutto per divertirci, no? Però per, certo, anche avere una soddisfazione anche personale nell'ascoltarli e nel suonarli. Quindi prendere spunto anche da grandi scrittori da cui si possono, diciamo, trarre ispirazioni che difficilmente vengono da persone normali, da lì, certo, può nascere qualcosa in più, diciamo, che tu c'hai dentro, però che non tiri fuori, ma che sei ispirato, diciamo, da questi grandi scrittori che hanno una visione un po' più profonda rispetto di quanto la potremmo, certo, avere noi.
4: Certo, certo. Beh, però comunque sono sempre delle ispirazioni che poi aiutano a condividere le stesse emozioni con chi ascolta, no? Quindi
5: sono degli stimoli che tutte, esatto, le persone hanno, basta semplicemente saperli, diciamo, farli vibrare in qualche modo.
4: Esatto. Avete dei prossimi step, diciamo, avete intenzione di fare altri progetti, o avete qualche idea in mente attualmente?
5: Sì. Praticamente ho fatto cenno prima al barbiere, no? Sì. A Franco, che poi ci ha lasciato. Poi è successo stranamente che dopo più di 20 anni abbiamo ritrovato una vecchia musicassetta registrata all'epoca, e su cui abbiamo trovato altri brani, e quindi adesso stiamo ponendo l'obiettivo di rifarli in qualche modo, anche se sono registrati malissimi, vabbè, però piano piano cerchiamo di rifarli. Ci vorrà un po' di tempo, però questo è il nostro obiettivo.
4: Beh, questo, diciamo, anche questa ricerca, no, è di riproporre anche, sì, progetti che magari lasciati in un cassetto e riproporli in versione moderna, è una cosa secondo me molto interessante, no? Perché sì, attualizzi, diciamo, delle emozioni che erano state un po' accantonate, ma che oggi invece c'è la possibilità di recuperarle e dargli un vestito nuovo, ecco, vediamola così, no? Quindi c'è da aspettarci un secondo album, quello che mi dici.
5: Sì, sì, il secondo album sicuramente.
4: Beh, insomma, allora, diciamo, ai nostri ascoltatori intanto do il consiglio di ascoltare tutti i brani dell'album, perché veramente ne vale la pena. Uno dopo l'altro troverete sicuramente un qualcosa di particolare, un qualcosa che vi stimola, perché veramente, cioè, ogni brano è un mondo a sé. In più, insomma, se vi piace il rock non potete che ascoltarli, perché è un ottimo album, veramente, te lo dico senza nessun tipo di paura. Allora, guarda Rosario, io ti chiedo un'altra cosa. Intanto ti faccio scegliere il brano che manderemo alla fine dell'intervista. C'è un brano di questo album che a te ispira particolarmente?
5: Vabbè, parlato di Senza Te, quello lì penso che vada bene, è un brano che, diciamo, ci rappresenta molto.
4: Ok, allora prima di salutarci e lanciare Senza Te, ricordiamo i vostri canali social, quindi come possono gli ascoltatori ascoltarvi e seguirvi?
5: Allora, sicuramente siamo su tutte le principali piattaforme di streaming, Spotify, Apple Music, Amazon, e poi abbiamo anche un account, cioè Instagram, che però dobbiamo alimentare un poco.
4: Ok.
5: Siamo un po' ignoranti.
4: E l'account Instagram come si chiama? Così almeno possono seguirvi?
5: Zona Rimozione proprio.
4: Ok, come
5: sì,
4: la pelle.
5: Sì, sì.
4: Perfetto. Allora, guarda, ti ringrazio tanto, Rosario. Io lancio il brano Senza Te di Zona Rimozione. Grazie,
5: grazie,
4: Rosario.
5: Grazie tanto, grazie a voi.
4: A te. Mille volte visto il sole sorgere tramonta, accecarmi e poi scomparire.

0: E ora torniamo a selezionare il meglio dell'underground internazionale.
1: Il primo brano della playlist di oggi è Velvet Summertime dei Damn CPH.

E siamo arrivati anche oggi all'ultimo brano della playlist di Homemade. Voglio ricordarvi i nostri canali social dove potete scriverci e suggerirci degli artisti o dei brani che a voi piacciono. Potete scrivere all'account Instagram di Wavespeaker o all'account Wavespeaker di TikTok. Adesso l'ultimo brano, Never Come Back di Roll Rocks. Un saluto a tutti da Wave e dalla redazione di Homemade.

Un saluto a tutti voi, sigla iniziale sfumata e diamo il via alla nostra trasmissione. Tutto è pronto qui dagli studi di Antenna Web. Un'ora insieme a voi con tanta bella musica italiana. Parola d'ordine, non perdiamoci in chiacchiere. Ed allora andiamo a scoprire i primi artisti. Lucio Battisti, Vendo Casa. Piero Pelù insieme ai Litfiba, Soldi. Fiorella Mannoia, Perfetti Sconosciuti. Francesco Gabbani, Volevamo solo essere felici. Andiamo con il play e buon ascolto.

È da un po' di tempo che non lo sentivamo, il buon Francesco De Gregori ci canta Piano Bar. A seguire Fedez insieme a Marco Masini, Male Necessario, Eugenio Finardi, Oggi ho imparato a volare, Bianca Tezzei, Ora esisti solo tu.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

Sembra strano, ma è vero. Ci ho pensato e mi sono sentito sollevare come da uno strano capogiro. Il cuore mi

0: Devo dire che i duetti mi piacciono in modo particolare e loro due sono dei grandi, Tiziano Ferro e Giorgia Superstar, Roberto Vecchioni, Morgana, Ivano Fossati, Panama, Arisa, Portami con te.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

banco un guerriero, ma non ricordo le figure del giorno e ogni volta è sera quando mi sveglio. Oggi ho quasi 20 anni.

Siamo arrivati alle ultime tre canzoni, eppure qui troviamo uno straordinario duetto, Luca Carboni e Franco Battiato con Silvia lo sai, in negrita il ballo decadente. Terminiamo con Fabrizio De André, Volta la carta.

La maglia del Bologna, 7 giorni su 7. Pochi passaggi, molti dribbling, quanti vetri spaccati. Un Dio cattivo e noioso, preso andando a dottrina.

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì, vabbè, ma adesso lasciami andare.

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adore sa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi piene di foto.

0: Ciao, sono Marco Sentieri e mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Ho perso la testa. Ciao, guagliù!
1: Wow, Marco, ha già fatto una macella. Ieri si è resi in maciute. Ha già messo a fare uscire una vicina alla cameriera, ma ha bloccato.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ciao, sono Tiziano Panzera, in arte TP Dream. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano La strada del rimpianto.

hai vissuto inseguendo ciò che non tornava, con lo sguardo rivolto ad un tempo finito.

0: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i Santi Martiri Cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, e le giornaliste e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria.
2: E quando è partito?
1: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
1: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: Ai disegni.
6: Ma perché fa sempre le dita?

0: Intelligenza artificiale, qual è il primo errore che ti viene in mente?
1: Le mani.
0: Le mani?
1: Sempre le mani. 5 dita diventano 6, 7, 8, 10, a volte sembrano un mazzo di banane.
0: Beh, in effetti, per molto tempo è stato uno dei modi più semplici per capire se un'immagine era stata creata con una I.
1: Bastava, appunto, contare le dita.
0: Esattamente.
1: Ma perché proprio le mani?
0: Perché sono incredibilmente complicate.
1: Più di una faccia?
0: Molto più di una faccia.
1: Addirittura.
0: Pensa a quante posizioni diverse può assumere una mano.
1: Ok, tante.
0: Aperta, chiusa, di lato, davanti al viso, dietro un oggetto, con qualcosa in mano.
1: Mi sono già persa.
0: Il problema è che la I non sa davvero cos'è una mano.
1: In che senso?
0: Non ragiona dicendo una mano a 5 dita.
1: E come ragiona?
0: Impara osservando milioni di immagini.
1: Quindi cerca degli schemi.
0: Esatto.
1: E quando gli schemi sono confusi?
0: Anche il risultato può esserlo.
1: Quindi la I non conta le dita?
0: Assolutamente no.
1: E questo spiega molte cose.
0: Sì, sì, moltissime.
1: Però le immagini oggi sono migliorate parecchio.
0: Infatti, i modelli più recenti sbagliano molto, ma molto meno.
1: Quindi il problema è sparito?
0: No, non del tutto, eh.
1: Mi sembrava troppo bello.
0: Certo, le mani restano uno degli elementi più difficili da generare. Soprattutto quando sono in posizioni strane o parzialmente nascoste.
1: In pratica stanno ancora studiando anatomia.
0: Beh, più o meno sì.
1: Ma questa storia delle dita ci insegna una cosa molto interessante.
0: E sarebbe?
1: Che spesso pensiamo che lei capisca il mondo come noi.
0: Quando in realtà lo descrive in modo completamente diverso.
1: Noi sappiamo cos'è una mano.
0: Lei riconosce modelli statici che assomigliano ad una mano.
1: Sembra una piccola differenza.
0: Ma in realtà è una differenza veramente enorme, eh?
1: Perché spiega anche gli altri errori dell'intelligenza artificiale.
0: È proprio così.
1: A volte sembra intelligente.
0: Ma spesso guarda che lo è, eh?
1: Ma non vede il mondo come lo vediamo noi.
0: Sicuramente no.
1: E allora vi lasciamo con una domanda.
0: Se una macchina riesce a creare immagini sempre più realistiche,
1: quanto siamo davvero lontani da non riuscire più a distinguerle da quelle reali?
0: Perché forse le dita strane ci facevano sorridere.
1: Ma il giorno in cui non le vedremo più,
0: sarà ancora più importante ricordarci che dietro quell'immagine c'è sempre un algoritmo e non di certo una persona con una matita in mano. Ma se avete qualche storia divertente in merito, fatecelo sapere sui social. A domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: L'attesa ha una sua qualità particolare. Dilata i minuti, li rende densi di significato. Ogni piccola cosa diventa un segnale, un indizio, una promessa. L'attesa è forse il momento in cui siamo più vivi.

L'estate in questo libro non scorre, si addensa. I giorni sono lunghi, il caldo è immobile, il paese è piccolo e tutto si ripete. Colazione in giardino, ore di studio, il mare nel pomeriggio, cena sotto gli alberi, la sera sul terrazzo. Ma dentro questa ripetizione quotidiana, per Elio ogni momento è carico di una tensione sottile. Aspetta un gesto di Oliver, una parola, uno sguardo che duri un secondo in più del necessario. Lo studia come si studia una lingua sconosciuta, cercando di capire le regole e di trovare il senso nascosto dietro le parole ordinarie. Oliver è generoso con tutti, con i genitori di Elio, con gli amici del paese, con i pescatori del porto. Ride facilmente e a suo agio ovunque, ed è esattamente questa naturalezza che manda Elio in crisi. Non riesce a capire se quello che sente Oliver è qualcosa di speciale, o se Oliver è semplicemente così con chiunque. Ci sono giorni in cui Elio è convinto che Oliver lo eviti, giorni in cui invece gli sembra di leggere qualcosa nei suoi occhi, qualcosa di preciso, di diretto. L'attesa in questo libro non è passiva, è uno stato di allerta totale, un'acutezza dei sensi che Elio non aveva mai conosciuto prima. E nel frattempo l'estate avanza. Le settimane passano, Oliver partirà, lo sanno tutti e due, e quella data che si avvicina dà a ogni giorno un peso che i giorni normali non hanno. Allora, avete indovinato qual è il libro? Scriveteci attraverso i nostri canali social, anche WhatsApp al 329-544-3270. Tra poco, domenica, noi sveleremo tutto. La parola di oggi di Pagine d'Estate è attesa. Grazie di averci seguito anche oggi. Da Antonio Toretti è tutto. A domani con un altro frammento di storia.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 13, versetti 1-23. Quel giorno Gesù uscì da casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto. Il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono». Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: «Udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchie e hanno chiuso gli orecchi, perché non vedono con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore, e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. In questa quindicesima domenica del tempo ordinario ascoltiamo la principessa di tutte le parabole. Come dice Gesù altrove: «Se non comprendete questa parabola, come potrete capire tutte le altre parabole?» dice Don Fabio Rosini, e ci fa riflettere su questo Vangelo appena proclamato. È la storia di uno stesso seme che produce risultati differenti. Compaiono 6 esiti diversi, di cui 3 negativi e 3 positivi, secondo diverse gradualità. Il seme può cadere sul sentiero, sul terreno roccioso o in mezzo alle spine, oppure dare frutto del 30, del 60 o del 100 per uno. Alle folle Gesù non dice altro: chi ha orecchi intenda, ma nessuno intende, eccezion fatta per i discepoli che chiedono il perché di questa comunicazione apparentemente semplice, ma in realtà criptica. A loro, dopo un'austera citazione del profeta Isaia e una considerazione sulla loro fortunata ventura, arriva finalmente la chiave, e allora comprendono. La parabola, infatti, è una comunicazione che va decodificata, ma per farlo bisogna avvicinarsi al maestro che l'ha consegnata. E qui il fuoco del discorso. Nessuno capisce la parabola, tranne chi stabilisce una relazione con Gesù. Allora si illumina il fatto che se il Signore manda una parola, che può anche essere nascosta negli eventi della nostra vita, che celano un disegno provvidenziale, c'è da superare dei filtri, perché la si ascolti veramente. La parola può trovare una strada battuta e impenetrabile, che è la realtà di chi non capisce e continua ad andare per la sua strada. Sorpresa, il fatto di non capire non autorizza a rifiutare.
Molte volte Dio ci deve dire cose che non capiamo e dobbiamo lasciarci portare in quel che non capiamo per poter arrivare alla meta e non restare mediocri quando il nostro cervello. Maria, ad esempio, custodiva nel cuore le parole che non capiva. La parola può suscitare anche entusiasmo, è il caso del facile germoglio, della terra vicina alla pietra che lì per lì è più umida, ma l'entusiasmo si frantuma di fronte alla realtà che sa essere ostica, come quando esce il sole e l'umidità svanisce. Infatti, sono le difficoltà che rendono autentico l'ascolto, sono le tribolazioni che verificano se uno sta veramente accogliendo oppure si era fatto un film, come si dice. La parola, infatti, può dirci non solo qualcosa che non capiamo, ma forse anche qualcosa che non si rivela secondo i nostri gusti. Anche in questo caso bisogna dire, se Dio vuol fare con noi un cammino adulto, non ci può dire solo quel che ci piace, altrimenti ci lascia esattamente dove siamo già. La parola può patire pure un'accoglienza ambigua. Ti ascolto, ma ascolto anche altro. Noi siamo gli artisti dell'ottimizzazione e così siamo i cultori della mediocrità. La parola di Dio non va d'accordo con il mondo, ossia con l'economia, perché è secondo l'amore e non secondo il profitto, che è il suo contrario. Dio ci può chiedere rinunce e l'amore le chiede molto spesso. C'è poco da fare, bisogna smettere di difendersi davanti alla parola. Conviene dire con Maria, avvenga per me secondo la tua parola, e togliere ogni resistenza.

Nell'augurarvi una santa giornata, squarci di luce, con lo speaker Enrico vi dà appuntamento per domenica prossima alle ore 12 con Insieme festeggiando Dio. Salve, brava gente! Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. E buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico. Va in onda Nuovi Emergenti, conduce Arly Joy!
1: E bentornati! Ciao ragazzi! Ed eccoci qua! Sono molto felice di essere qui con voi. Insomma, ci sono cose in questa vita che sembrano davvero piccole, quasi invisibili, ma quando le capiamo davvero ci cambiano tutto. Non fanno rumore, non si impongono, ma restano come cinque note, solo cinque vedrai. Eppure con cinque note possiamo creare una melodia che resta, possiamo raccontare un'emozione, possiamo iniziare una canzone o semplicemente possiamo ritrovarci, perché la musica in fondo non è solo quello che sentiamo fuori, è quello che succede dentro, è quel momento in cui qualcosa vibra anche senza parole. E allora ci rendiamo conto di una cosa strana, che più si va avanti

ragazzi. E invece no! A volte la vera forza sta nel togliere, non nell'aggiungere, nel semplificare, non nel riempire, nel lasciare spazio invece di occupare tutto, perché è proprio lì, in quello spazio, che nasce qualcosa di vero. E oggi facciamo proprio questo viaggio insieme, un viaggio che parte da una cosa semplice, ma che semplice non è. Capiamo come una scala fatta di solo 5 note può diventare uno strumento potentissimo per chi canta, per chi suona, ma anche per chi semplicemente sente. Perché non serve essere musicisti per capire quando qualcosa ci arriva, e quando ci arriva lo sentiamo. Poi ci fermiamo un attimo, perché fermarsi vuol dire

solo sulla musica, ma su come viviamo, pensiamo e reagiamo. E infine arriviamo a uno di quei momenti che, diciamolo, ci piacciono sempre un po', perché sì, parliamo di

Ed eccoci qua, ben ritornati su Nuovi Emergenti, sono Army Joy. Iniziamo subito questo argomento, quindi imparare e conoscere la scala pentatonica. 1. Imparare e conoscere la scala pentatonica significa conoscere una scala composta da 5 note. Il nome viene proprio da penta, cioè 5. Il consiglio è non vederla come una cosa complicata, ma come una piccola mappa musicale che ci aiuterà a muoverci dentro una canzone senza perderci. È miracolosa. 2. Imparare tutto ciò che c'è da conoscere sulla scala pentatonica non è, diciamo,

0: Scozia fino al blues americano. E appunto quando la usiamo pensiamo che stiamo toccando una scala universale, qualcosa che l'orecchio umano riconosce quasi naturalmente. 3. Un esempio semplice è la pentatonica minore di La, cioè La, Do, Re, Mi, Sol. Sono 5 note facili da ricordare e molto usate nel blues, nel rock, nel pop e nell'improvvisazione. Prova infatti a cantarle lentamente, poi cambia l'ordine. Non devi solo studiarle, non c'è bisogno di studiare proprio la scala. Dobbiamo farla diventare un po' nostra, no? Però seguire proprio quelle indicate note. 4. Imparare e conoscere la scala pentatonica è utilissima. Ma perché? Perché elimina alcune note che potrebbero creare più tensione o stonature. Per questo dà subito una sensazione più sicura, fluida e naturale. Infatti il consiglio è di usarla per iniziare a improvvisare, anche solo con la voce. Quindi partiamo da poche note, ripetiamole e giochiamo con il ritmo, ascoltandole e vediamo cosa succede. 5. Imparare e conoscere la scala pentatonica non serve solo ai chitarristi o ai musicisti esperti, serve anche ai cantanti, soprattutto perché allena l'orecchio, l'intonazione, fraseggio e creatività. Infatti il consiglio è non cercare subito di fare cose difficili, cerca prima una piccola melodia che ti possa emozionare. E adesso c'è Human con la sua canzone Screenshot. E poi c'è Francesco Pintus che ci fa ascoltare Mare in piena. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi

Bentornati su Nuovi Emergenti! Sono Harley Joy e adesso condividiamo le 5 curiosità, quindi rimani con me. Lo sapevi che... 1. Il silenzio non è vuoto, è uno strumento. Consiglio infatti, prendiamoci un momento

0: minuti di pausa vera, senza rumore, senza distrazioni. È proprio nel silenzio che il cervello collega idee nuove. Per questo le intuizioni arrivano quando stacchiamo letteralmente. Dov'è? Lo sapevi che in un mondo che urla vince chi sa fermarsi? Infatti, non reagire subito a tutto, quindi il fermarci, ci dà potere. Chi sa restare calmo prende decisioni migliori rispetto a chi reagisce d'impulso. 3. Arrendersi è l'unico modo sicuro per perdere. Infatti il consiglio è continuare anche quando non è il momento perfetto, perché il momento perfetto sappiamo benissimo che non esiste. Infatti la maggior parte dei successi arriva proprio dopo tentativi falliti che nessuno vede. 4. Lo sapevi che in quello in cui credi diventi? Quindi controlla i tuoi pensieri, perché diventano azioni e poi realtà. Il cervello non distingue sempre tra immaginazione e realtà. Per questo la mentalità cambia davvero i risultati. 5. Il vero potere è il controllo di sé. Consiglio: non lasciare che gli altri decidano il tuo umore. Perché, appunto, quando reagisci a qualcuno, gli stai dando potere su di te. Quando resti stabile, rimani libero. E adesso ci ascoltiamo Rivers con la sua canzone Resta a cena da me. E poi c'è Ciarcia che ci fa ascoltare la sua canzone che si intitola Anima. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
2: Col ghiaccio nel gin, la bocca rossa che sapeva di storie e di film. Mi hai detto dai, non fare il solito tipo che fai il grande. Poi mi hai rubato le chiavi ridendo, stasera ti senti importante.

0: Questa è la seconda parte di Nuovi Emergenti, un programma diretto e condotto da Harley Jones.
1: E allora, eccoci qua su Nuovi Emergenti. Fermiamoci un attimo insieme, perché oggi abbiamo fatto un viaggio strano, partendo da 5 note e arrivando a qualcosa di molto più grande. Da una parte abbiamo visto la scala pentatonica, 5 note semplici, pulite, quelle che ci fanno sentire a casa anche quando non sappiamo bene cosa stiamo facendo. E dall'altra abbiamo parlato di vita, di silenzio, di scelte, di controllo. E la cosa bella è che sembrano due mondi diversi, ma in realtà fanno la stessa cosa. Ci insegnano a togliere, perché la pentatonica funziona proprio così: non aggiunge, elimina il superfluo, mettiamola così, passatemi questo termine. Ci lascia solo quello che serve davvero. E nella vita è uguale: quando togliamo il rumore capiamo meglio, quando non reagiamo subito vediamo più chiaro, e quando non cerchiamo di dimostrare iniziamo a esserci. E questa è una cosa potentissima, perché oggi siamo abituati a riempire tutto, le canzoni, le giornate, i pensieri, come se il valore fosse nella quantità, ma non è così. Il valore sta nella scelta. E proprio per questo, ragazzi, vi ricordo che potete continuare a mandarci la vostra musica all'indirizzo email nuoviemergenti@gmail.com tramite WeTransfer in formato Wave o MP3 per un discorso di qualità. La redazione sceglierà le canzoni più belle del panorama italiano emergente. E adesso proseguiamo questo viaggio con Paolo Martini, che ci fa ascoltare Come i Lego. E poi c'è Wasabi con la sua canzone Polaroid. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
0: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
2: Vorrei piantarla di pensarti, ma mi torni in mente. È inutile negarlo, ma ci vado ancora fuori. Raccontarti dei miei giorni come ho fatto sempre. Sentirmi fragile, a volte complice.

0: nell'immediato, ma non dimentica mai. La sua audacia è silenziosa, aspetta, osserva e quando meno te lo aspetti ti fa capire tutto con una freddezza disarmante. Al quarto posto troviamo la Vergine, che non urla ma analizza. Se deve vendicarsi lo fa in modo intelligente, preciso, quasi chirurgico. Non è ribelle per natura, ma se perde la fiducia diventa una stratega. Terzo posto troviamo il Capricorno. Non perde tempo con drammi inutili. Se lo tradisci non si vendica subito, ti supera nella vita. È quella è la sua vera vendetta. Audace? Sì, ma con obiettivo, quindi fredda e calcolata. Al secondo posto, qui iniziamo a giocare seriamente, troviamo lo Scorpione. È intenso, profondo e sì, vendicativo. Se lo ferisci può aspettare anche mesi, ma poi colpisce dove fa più male. Audacia proprio altissima, zero paura, ribellione, emotiva e potente. Al primo posto di Winner Is troviamo l'Ariete, che non aspetta, non pianifica, esplode. È il più audace e ribelle di tutti. Se c'è da reagire lo fa subito, senza filtri. Più che altro impulsivo, ma quando parte è una tempesta, quindi ribellione massima. E adesso ci ascoltiamo 14 con la sua canzone A Fogo. E poi c'è Caspio che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Ma tu ci pensi mai? E adesso tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi

Ed eccoci qua, siamo quasi quasi arrivati alla fine di questo viaggio di nuovi emergenti. Sono Harley Joy e questo è il punto appunto da cui ripartire, perché oggi abbiamo parlato di tre cose che sembrano diverse ma in realtà si incastrano perfettamente. Abbiamo parlato della scala pentatonica e abbiamo capito che la semplicità non è un limite, anzi è una scelta potente. Abbiamo parlato anche del silenzio, del fermarsi, del non reagire subito,

0: nelle reazioni, negli impulsi, nelle vendette. E lì la domanda è diventata un po' una sola. Quando succede qualcosa, tu chi sei davvero? Quello che esplode, quello che aspetta o quello che cresce? Perché alla fine non è la musica, non è il segno, non è la situazione. È la risposta che scegliamo di dare. E forse il vero livello non è fare di più, è diventare più consapevole di quello che facciamo. Io vi lascio con questo, quindi non servono mille note per emozionarci, non servono mille reazioni per dimostrare, a volte basta scegliere bene e da lì cambia tutto. Quindi ragazzi, io vi voglio ricordare nuovamente come poter mandarci ancora la vostra musica, le vostre canzoni all'indirizzo email nuoviemergenti@gmail.com tramite WeTransfer in formato Wave o MP3 per un discorso di qualità. La redazione e io, insomma, sceglieremo le canzoni più belle del panorama italiano emergente. E adesso ci salutiamo con questo viaggio insieme a Leone Romani e la sua canzone Boreale. E poi c'è Alessandro Fiore che ci fa ascoltare la sua canzone che si intitola Come quando fuori piove. Tutto questo qui, sempre su Nuovi Emergenti. Un bacione grandissimo da Arly Joy.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: Avete ascoltato Nuovi Emergenti, programma diretto e condotto da Harley Joy.
1: Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

0: Secondo ricco appuntamento della settimana di Unione, cari amici, bentornati a tutti quanti voi da Daniele Dal Muto. Oggi abbiamo veramente tante novità direttamente dal miglior mercato indipendente ed in collaborazione anche con Supermarket Show, che in questa estate 2006 ovviamente è in vacanza, ma tornerà più carico che mai i primi di ottobre.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

il nuovo singolo del rapper e beatmaker siciliano W Day in the Sand, un brano rap che racconta un amore vissuto come una rivelazione, ricordato come una ferita luminosa. La canzone nasce dal contrasto tra la dolcezza di un incontro speciale e la consapevolezza della sua fine imminente, trasformando un legame breve in un ricordo capace di lasciare un segno profondo.

0: La testa mi dice che è come se ti conoscessi da più di 20 anni.
1: La sua voce è spesso ospite all'interno dei nostri programmi. Lei, parliamo di Freaky Bea con Chiamami Strega, un viaggio completo dentro me stessa, senza scuse e senza filtri. Svelo la mia parte più recondita. Pregi e difetti si fondono in un cammino che porta alla consapevolezza e all'accettazione in un mondo interiore dove tutto si gioca sul filo della follia. Ritrovo la strada di casa affidandomi a un solo istinto, l'amore.

Sutta Lusule di Michele Coletta, viaggio musicale nel cuore dell'estate pugliese, tra il ritmo ancestrale del tamburello, il profumo del mare e le notti caldi del Salento. Il brano racconta la voglia di sentirsi liberi, vivere il momento e ritrovare le proprie radici.

Beatrice, mai una canzone che celebra l'amore. È un frizzante allegro che invita a ballare. Amare è un viaggio che comporta di attraversare incertezze e bei momenti. È raro trovare la persona giusta per noi, ma una volta trovata è un bene non farsela scappare mai.

E loro sono i cosmonauti borghesi che hanno pubblicato venerdì 26 giugno il nuovo singolo Gocce di Limone, disponibile in pre-save. Il brano anticipa il nuovo progetto discografico della band in analogico Dirsi Ti Amo, in uscita il 28 di agosto. Verde.

Davide Pagnini, Prima della fine, un brano dalle sonorità cantautoriali e ambient che fonde lunghi suoni di archi e sintetizzatori ad una delicata chitarra acustica e ad una ritmica che crea un crescendo dinamico ed emozionale. Il sound è avvolgente, accompagna un testo in parte introspettivo e in parte metaforico che nel ritornello diventa un inno alla speranza e al bisogno di credere che dopo un addio non ci sia soltanto la fine, ma un momento in cui ci si potrà rincontrare.

Was Young di Etè, il brano, vuole essere un esempio di evoluzione di molte amicizie. Quando si è piccoli, si è molto più liberi nelle scelte delle persone di cui ti vuoi circondare, ma piano piano che il tempo passa e si cresce, si fa una selezione sempre più dura fino a troncare i rapporti. In questo caso il brano narra di Jane e Dolly, due amiche di infanzia che condividono gli stessi interessi e giocano insieme su ampi prati. Tutto è sereno fino a quando iniziano a conoscere nuova gente e nuovi stimoli.

Dopo anni di silenzio e una lunga battaglia personale, Alessandro Lenzi, in arte Lenz, torna sulla scena musicale con un nuovo progetto ideato da Sauro Moretti, che parla di resilienza, speranza e rinascita. Ad On Air con Direzione.

E lui è Nicola Boni con Non ci sarà misericordia. Racconta il momento in cui una persona smette di sopravvivere dentro una relazione tossica e decide di chiudere definitivamente ogni legame emotivo.

0: E questa è la splendida musica di On Air. Ancora qualche battuta musicale prima dei saluti finali.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

possibile. Cari amici, giunge a termine questa seconda puntata della settimana di On Air. Vi ringrazio molto di essere stati con me, di avermi soprattutto fatto tanta compagnia, perché in questa calda estate 2026 sono ancora qui in studio a cercare, a rovistare tra il miglior mercato indipendente per far sì di farvi conoscere la miglior musica che abbiamo in Italia in circolazione. E detto questo, vi do appuntamento alla prossima settimana e un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

0: Antenna Web è lieta di presentare DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo. Selezione a cura di Paolo Binda. E bentornati a DJ Heroes. Il protagonista di oggi non avrebbe bisogno di troppe presentazioni. Si tratta di David Guetta, è parigino, è nato il 7 novembre 1967 e conosciuto da tutti come DJ, produttore discografico, e ha iniziato la sua carriera verso la metà degli anni 80 e il suo successo è stato un continuo riconoscimento del suo talento da parte delle case discografiche e del pubblico che lo seguiva nei vari set in giro per tutto il mondo. Il set che abbiamo quest'oggi scelto per voi è uno degli ultimi prima della pandemia, quindi anzi piena pandemia nel 2020. Si tratta di un festival che si teneva a Ibiza in quel periodo, che si chiamava Top 100 DJ Virtual Festival, e in quell'occasione gli viene consegnato il prestigioso premio della rivista Top 100 DJ Mag. Un set entusiasmante e non vedo l'ora di ascoltarlo con voi. E nell'augurarvi un buon ascolto, Paolo Binda vi rimanda alla prossima puntata di DJ Heroes. Buon ascolto da Antenna Web.
1: What's up DJ Mag, this is David Guetta and this is gonna be my only Ibiza set this year. I hope you enjoy it. This is Future Rave.
2: Antenna Web. Semplicemente, la tua radio.

At night, we come alive. At night, we come alive. We come alive.

Avete ascoltato DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo.

I ritmi come non li hai mai percepiti. Il sound giusto per i tuoi eventi. In console, DJ Stefano Fazzi. Contatti, playdj-onweb, stefanofazzi@yahoo.it. Alza la musica.

0: BJ Stefano Fazzi.
1: Stefano Fazzi.
0: Contatti Stefano Fazzi @yahoo.it.
1: Stefano Fazzi @yahoo.it.

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Sono Eminem Ilu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

dalle frequenze di Radio Antenna Web state per ascoltare Il Giardino del Mago, un programma di rock progressivo italiano in compagnia di Franco Fumagalli.

Buona giornata a tutti e ben ritrovati per questa nuova puntata del Giardino del Mago, programma dedicato al rock progressivo italiano in onda su Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio. La puntata di oggi avrà una struttura un po' diversa dal solito. Dopo un brano introduttivo, la parte centrale del programma cercherà di approfondire la vita e le opere di un gruppo storico del rock progressivo italiano, i Gleemen, per poi terminare con un brano di chiusura. Iniziamo pertanto la nostra carrellata di oggi con il Balletto di Bronzo. Il Balletto di Bronzo è uno dei gruppi storici del rock progressivo italiano, autore di un album unanimemente ritenuto dalla critica come una delle pietre miliari del genere, Is, del 1972. Dopo un primo disco nel 1970 a metà strada tra psichedelia e prog, e dopo Is, nel 1973 il gruppo si scioglie e Gianni Leone prosegue la sua carriera musicale prima col nome di Leonero e molto più tardi resuscitando il Balletto di Bronzo, ma con lui unico membro della formazione originaria. Da allora ha registrato un paio di album di studio, di cui il più recente nel 2023 intitolato Lemures. Proprio da questo disco ho estratto il pezzo che andiamo ad ascoltare ora, Labyrinthus.

I Gleemen si sono formati a Genova intorno al 1965 per iniziativa di Pier Nicolò Fossati, detto Bambi, ottimo chitarrista di stampo hendrixiano, e questa caratteristica stilistica ha influenzato in maniera importante la musica del gruppo lungo tutto l'arco della sua carriera musicale. Il loro omonimo debutto discografico del 1970 fa parte di quel gruppo di dischi che hanno segnato il passaggio tra la psichedelia degli anni 60 ed il progressive del decennio successivo. Interessante, anche se ancora molto legato al blues, ma ancora un po' acerbo. L'anno successivo la stessa formazione cambia nome in Garibaldi e sotto questo moniker incide due buoni album in uno stile molto più vicino al prog rispetto al precedente. Dopo il precoce scioglimento dei Garibaldi, Fossati prende l'iniziativa nel 1974, forma i Bambi Banda e Melodie, con i quali incide e pubblica, durante lo stesso anno, un unico album omonimo in cui ribadisce il ruolo leader della sua chitarra. La storia del gruppo è proseguita per diversi anni sino a quando, alla fine degli anni Ottanta, Fossati decide di riformare la vecchia band col nome Bambi Fossati e Garibaldi, sotto il quale pubblica un paio di album di vena più melodica. Il nome Gleemen torna fuori nel 2013 per un nuovo disco intitolato Oltre Lontano Lontano. Purtroppo questa è stata l'ultima apparizione di Fossati su disco, perché l'anno successivo ci ha lasciati al termine di una lunga malattia. Nonostante questa grave perdita, i Gleemen hanno continuato ad esistere e nel 2023 sono ritornati in sala di incisione per la loro opera più recente intitolata Dove vanno le stelle quando viene il giorno? L'attività discografica è stata accompagnata anche da una ripresa dell'attività live con una bella partecipazione alla giornata conclusiva del Festival di Veruno Today's Prog and One del 2024. Dopo tutta la storia, vediamo ora cosa abbiamo in programma di ascoltare. Iniziamo con un brano tratto dal primo omonimo album del 1970 intitolato Spirit. Saltiamo il capitolo Garibaldi, che meritano un discorso a parte, e passiamo a Bambi Banda e Melodie del 1975, da cui ho estratto Mare delle Terre Medie. Da La ragione e il torto, uscito a nome Garibaldi featuring Bambi Fossati nel 2000, ascoltiamo la roccheggiante Mondo Tonto. I successivi due brani fanno parte del periodo più recente, quello degli ultimi anni sotto il vecchio nome Gleemen. Da Oltre Lontano Lontano del 2013 ascoltiamo una splendida ballata pop psichedelica intitolata Canzone dei Cuori Semplici. Chiudiamo la carrellata dedicata ai Gleemen and Related con il disco più recente uscito nel 2023, Dove vanno le stelle quando viene giorno? Dal quale ho tratto il brano Diario di un dromedario.

Concludiamo la trasmissione di oggi con uno dei gruppi cardine del rock progressivo italiano. I New Trolls hanno avuto una storia tormentata, caratterizzata da scioglimenti, liti, riappacificazioni ed una discografia importante e varia, ma difficile da valutare. Non lo faremo adesso, ora ascoltiamo solo un brano di una delle varie reincarnazioni del gruppo, questa capitanata da Vittorio Descalzi. Il moniker è New Trolls Atomic System e l'album è Tempi Dispari, uscito nel 1974. È un disco registrato dal vivo in cui la presenza del suono del sassofono rende la sonorità un po' meno progressiva del solito ed un po' più vicina al jazz. L'album consiste in un brano per facciata, noi ora ascoltiamo la seconda intitolata 13 ottavi. Con i New Trolls si conclude la puntata odierna del Giardino del Mago. Ringrazio tutti gli ascoltatori per la loro attenzione e do loro appuntamento tra 7 giorni per una nuova ora da passare in compagnia della musica progressiva italiana, sempre su Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio. Ciao ciao!

0: Bentornati a bordo, nuova puntata oggi del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale. Ormai siamo dentro l'ultimo mese di programmazione per questa quarta stagione. Come sempre inizio a ricordarvelo, no? Che oltre alle repliche ci aspetta una quinta stagione al via lunedì 5 ottobre. Ma pensiamo ad oggi, a questa puntata che torna ad indagare da vicino la voce delle nostre etichette discografiche, quelle dell'underground, quelle davvero indipendenti. Andiamo a casa della Transition Totem di Raffaele Marchetti, e questa è sicuramente un manifesto alla ricerca, alla sperimentazione tra cliché digitali e nuove macchine. Insomma, a te la linea, Raffaele.
2: Transition Totem è un'etichetta discografica indipendente, nasce nel 2024 in occasione dell'uscita di Liminal, l'ultimo disco dei Valerian Swing. Diciamo che è il frutto di mille scambi avvenuti durante i milioni di chilometri macinati assieme in un furgone, con l'obiettivo di creare uno spazio libero da definizioni di genere, dove i progetti conservano il proprio differente approccio, ma condividono una visione orientata alla ricerca e all'evoluzione del suono, sia sul disco che dello spettacolo dal vivo, insomma, una performance live. L'idea è sempre stata infatti quella di non limitarsi alla pubblicazione musicale, ma lavorare alla costruzione di progetti completi dove il concept, la musica, le immagini, la promozione e la gestione convivono insieme e si rafforzano a vicenda. Quello che era nato come un semplice logo oggi è diventata una realtà fatta di persone e amicizia.
0: Grazie Raffaele, grazie alla Transition Totem per il lavoro che fate, e dai loro corridoi, dal loro catalogo, come da tradizione pesco i dischi di questa puntata. Primo ospite, anzi primi ospiti, sono i modenesi Mood, con un disco dentro cui suono e geometrie visive sono farine dello stesso sacco, almeno secondo me. Si intitola Transparencies, volume 1, dentro cui ragionare su elettronica, dub, down tempo, hip hop, insomma anche il pop del futuro, perché no, anche allegorie che trovo decisamente cinematiche. I Mood sono al secolo Daniele Maini, e con noi qui a Trans Europe Express c'è Francesco Molinari. Ciao Francesco.
3: Ciao a tutti. Allora, grazie mille per ospitarmi.
0: Grazie a te, grazie anche a Daniele Maini. I Mood, giusto? Mood.
3: Esattamente, vai. Noi, io e Daniele siamo i mood,
0: ma sai perché ti dico, vi dico, insomma io adesso parlo con te, un grazie speciale, perché nonostante il titolo, che ha un'intenzione di trasparenza, quindi uno si immagina anche un certo grado di leggerezza, mi avete regalato un disco che mi fa fare dei tripli salti carpiati allucinanti, tutt'altro che lineari, proprio dei viaggi. Perché c'è tanta psichedelia e tanto sottotesto, ed è un viaggio bellissimo.
3: Davvero? Ti piace?
0: Da pazzi, perché in realtà sia dalla grafica, e ne parliamo poi andando ovviamente a citare l'artwork di Stefano Villani e poi di Zo Ferrara che ha delle foto, ma anche il suono. Cioè è veramente un viaggio che all'impatto sembra una roba semplice, appunto trasparente, in realtà per me non lo è affatto, e ogni ascolto diventa un mondo parallelo, e quindi voglio partire da qui. Per voi la trasparenza cos'è?
3: Allora, noi abbiamo cercato di portare questo concetto di trasparenza, tra virgolette, mi viene da dire rilevato, ma comunque riscontrato nella nostra vita quotidiana,
0: sì,
3: in musica.
0: Sì.
3: In musica, e non è stato assolutamente facile, Premetto, anche perché prima di tutto bisogna capire che cos'è per te la trasparenza, certo, nella quotidianità, nella quotidianità, certo, nei rapporti con le persone, nei, certo, nei rapporti anche, perché no, con la propria stessa band, capito? E dopo tramutare tutto quello che ne esce appunto in musica, in emozioni, in, certo, in note, certo, in percussioni, eccetera. Abbiamo voluto legare questo concetto perché secondo noi la trasparenza negli ultimi anni, insomma, è un argomento, una tematica che ci ha toccato molto, e quindi abbiamo deciso di dargli la giusta importanza, secondo noi, dedicandogli, diciamo così, il titolo insomma, dell'album,
0: del disco. E poi c'è anche da capire come tutto questo, appunto, come dicevi, viene poi tradotto nel suono, ma anche nel video. Il video di Yoda, mi ci sono sflesciato sopra ma anche tutto lo scenario grafico, c'è una psichedelia, saturazioni importantissime ma non eccessive, i colori sono accesi ovviamente qua, e c'è tanto minimalismo, c'è una sintesi enorme, no? Vedi, anche appunto, torno sul video di Yoda, andatelo a cercare in rete. E l'ermetismo, secondo te, la fa da padrone? Cioè, proprio essere ermetici?
3: Ermetici in che senso?
0: Nel senso di non avere come obiettivo quello di dare un significato sfacciato, evidente, univoco. Cioè, il fatto di lasciare ad ognuno ampia libertà di costruirsi il suo mondo.
3: Per me, io questa cosa la vedo moltissimo nella nostra musica, soprattutto nei brani strumentali.
0: Sì.
3: E perché il brano strumentale ti dà la possibilità di spaziare e di, non dico capire quello che vuoi, ma di percepire quello che stai ascoltando in maniera magari diversa rispetto a un tuo amico o alla persona a fianco a te. E secondo me è una caratteristica fondamentale della nostra musica, okay, e che abbiamo cercato anche di preservare, appunto perché è importante, secondo me, dare, non dico per forza dare la stessa intenzione, ma anche saperla prendere in maniera diversa a seconda di come stai in quel momento, di come l'ascolti, eccetera.
0: Ok, per esempio ci sono due brani, tipo, correggimi la pronuncia, Rejun.
3: Sì, corretto, okay, corretto, l'hai detto giusto.
0: Anche SP Line, sì. I suoni, raccontami di questi suoni, perché qui c'è, sempre nella mia lettura ovviamente, c'è un rimando, mi riportate un po' a certi videogame, a certi anni 80.
3: Davvero?
0: Sì, non so.
3: No, allora, videogame, alza le mani, non so mai. Non le abbiamo usati come reference, però okay, mi incuriosisce molto questa cosa, devo dire.
0: I flipper in particolar modo, i flipper che c'erano nei bar di quando ero adolescente, però è il mio viaggio, come altro viaggio mi faccio nello spazio intersiderale, non poteva mancare il drilling americano, no? Palmetto Paradiso, altro brano, sì, appunto, a cui mi sto riferendo. Che brano è? Perché scocchia molto dal resto del disco.
3: Sì, sì, volevamo dare una vibe proprio danzereccia.
0: Ah, vedi.
3: E quindi avevamo quest'idea un po' sul danzereccio, che però si incastrava con delle cose un po' distorte, un po' sincopate, eccetera. Abbiamo detto, cavolo, ma buttiamoci un tempo quasi reggaeton, un pochino che ti riporta quella vibe lì, e vediamo cosa ne esce. Poi da lì abbiamo aggiunto, diciamo così, la voce di Brida, sì, che ha

0: appunto nel mio viaggio, nel mio sottotesto di questo disco, ad una domanda, se vuoi, abbastanza filosofica, marzulliana, come piace dire a me, se è vero che c'è la tribalità, quindi un rapporto diretto con l'umanità, allora chiedo ai Mood: il futuro per voi che suono ha? Ha un suono che torna all'uomo, o sarà sempre più sfacciatamente un diritto delle macchine?
1: È un'ottima domanda. Allora, abbiamo capito, soprattutto con questo ultimo lavoro, che non c'è futuro se non c'è ricerca del passato. Mi spiego meglio. Ad esempio, in RFPT, sì, che è appunto l'ultimo brano del disco, volevamo, diciamo così, incastrare tutto quello che per noi era una sintesi, diciamo così, della musica elettronica che ci piaceva in quel momento. Vedi magari un Bonobo, alcuni accenni, sì, di Fortet, eccetera, e accostare tutto quell'immaginario, insomma, tutti quei colori a un qualcosa di più di africaneggiante, di africano, di sì, più tribale, sì, come hai detto tu. E quindi abbiamo cercato in vari modi, mille esperimenti, di incastrare con dei sample, con delle congas, del marimbe, insomma, delle cose particolari, tutto questo immaginario, questi colori che noi avevamo immaginato, insomma. E per questo mi viene da dire, secondo me non c'è un suono futuro se non c'è ricerca nel passato. Cioè, devi sapere che cosa è stato fatto, come è stato fatto, e magari lì riproporlo, rielaborarlo. Sotto questo aspetto c'è stato moltissimo d'aiuto Raffaele Marchetti.
0: Sì,
1: per noi è Raffo.
0: Raffo,
1: che certo, ci ha dato una mano gigante davvero per capire come andare a fare alcune cose, come ricercare, come certo, poterle rielaborare, insomma. E secondo me sì, è proprio quello il succo. Poi io non nego che magari qualcuno, qualche genio, qualche Mozart di oggi,
0: sì,
1: ci sconvolga con, certo, un genere nuovo. Provo, non lo so.
0: Io vado pescando New Song Dawn, pronunciato bene? Sì.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Anche qui la featuring di Brida è, secondo me, è uno dei brani, secondo me, manifesto anche per questa chiacchierata. Lo vado a pescare, ce l'ascoltiamo. Francesco, grazie ai Mood per essere stati con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

0: E questa era New Song Dawn, brano che campeggia dentro Transparencies, volume 1, il nuovo disco dei Mood. Torniamo a bordo del Trans Europa Express, torniamo ancora dentro i corridoi della Transition Totem e pesco la voce di chi ne guida le fila, perché oltre al discografico che abbiamo ascoltato, incontrato all'inizio, è impegnato in prima persona su mille fronti artistici. Il suo progetto personale lo firma R.M. ed Imaginative Orchestra e questo disco Mosaics la dice lunga sul DNA di questa label. A Trans Europa Express ne parliamo proprio con lui, con noi, con me, c'è Raffaele Marchetti. Ciao Raffaele.
1: Ciao a voi.
0: Raffaele, ciao. Detto Raffo, mi dicono, esatto, dalla regia. che ti firmi R.M. o sbaglio?
1: Sì, quando compongo, siccome il mio nome, non so come dire, suona un po' monolitico, troppo lungo, troppe lettere, allora ho deciso di abbreviarlo e c'era una storia per spiegarlo, nel senso
0: certo.
1: All'elementare una maestra mi prese in giro perché scrissi RM sopra...
0: Sì.
1: Al coso, perché non mandava di firmare un tema con nome e cognome, quindi da lì anche un po', insomma, uno spunto per...
0: Arriviamo al disco, proprio centriamo in gamba tesa, perché apre scenari, il titolo apre scenari, non so dirti quanti a prescindere, ma ce ne sono numerosi. Lo pronuncio giusto, dimmi tu, Mosaics?
1: Sì, è giusto, corretto.
0: Prima domanda, davvero di quelle, come ti piace dire a me, marzulliane. Veniamo in questo disco, impattiamo contro composizioni che poi fondamentalmente arrivano da improvvisazioni. Poi ci racconterai meglio nello specifico, però voglio sapere, questo disco è servito a, come gioco, come territorio di caccia per cercare tecniche di registrazioni, sperimentare cose, oppure una volta che nel tuo girovagare come produttore e sviluppando tecniche hai detto adesso le uso per fare questo? Cioè, chi è nato prima?
1: Ah, prima l'uovo la gallina.
0: Certo,
1: certo. Allora è una roba un po' complicata. Sono diversi anni che io lavoro in studio e con le band che ho avuto, con cui ho suonato diversi strumenti, dalla batteria alla voce piuttosto che le chitarre, eccetera. Ho sempre, diciamo così, affinato un determinato tipo di approccio, ok? Cioè, quindi ti rendi conto cambiando punto di vista di determinate cose dal punto di ascolto nuovo che si sviluppa. Quella cosa lì ha fatto sì che io facessi un grandissimo bagaglio.
0: Sì.
1: E queste registrazioni vengono da delle improvvisazioni dove io immaginavo delle cose, ok? Il sottotesto è rimasto un sottotesto nelle impro, nel senso che ognuno ha continuato a, come se fosse quasi sordo, imperterrito nelle proprie cose, che è anche poi il bello dell'improvvisazione. E io su a determinate robe ho costruito il resto, dopodiché tendenzialmente tutto quello che ho utilizzato io da sempre, in ogni produzione che faccio, in ogni roba, voglio anche un po' giocare, cioè voglio anche fare da pioniere poi per me stesso, perché magari sono tecniche che altri ingegneri del suono, altri produttori usano magari tutti i giorni o hanno la possibilità di aver sviluppato nel tempo, aver provato più e più volte. Io le poche possibilità che ho sono quelle in cui ho completa libertà e lì provo tutto, quindi non ti so dire se effettivamente è una roba di esperienza in pratica o una cosa dove lì per lì improvvisi neanche, cioè, però attingi a qualcosa
0: che già inconsciamente ce l'avevi, certo. Che poi, tra l'altro, appunto, c'è veramente tanta varianza, tanta variazione. Il disco si apre, e qua ti do la mia lettura: si apre subito con moti tribali, in qualche modo, c'è tanta tribalità, almeno nel mio sentire. Qui io rimando sempre. Quando sento queste soluzioni o qualcosa che somiglia a queste soluzioni, ci voglio leggere dentro l'uomo, l'umanità. Siamo dentro un tempo di macchine, però provocandoti quanto questo disco è figlio delle macchine e quando invece resta ancora figlio dell'uomo.
1: Ah, questo qua è proprio dell'imperfezione umana, proprio figlio dell'imperfezione umana. Dentro tutta questa roba qua è stata fatta tutta senza metronomo, quindi nella parte di settura e di macro editing che io ho dato all'inizio, tenendo determinate parti, tu fai l'esempio del primo brano, nel primo brano rispetto alle registrazioni originali che abbiamo fatto, io ho conservato il Charleston e il rullante, tutto il resto è stato rifatto nuovo.
0: Ok.
1: Con una fatica atroce e giorni di take, perché prendere quel tipo di mood senza vedere il batterista, fuori griglia, senza un metronomo, è stato pesante.
0: Okay.
1: Però anche super mega divertente, cioè, quindi, io ho un po' quella roba lì della sfida di riuscire a fare qualcosa che magari qualcun altro non riesce a fare, e vedendolo in maniera molto sportivo mi diverte sfidarmi a fare qualcosa di difficile, poi mi auguro le più brutte cose mentre lo sto facendo, ma quando parto mi diverte quella roba lì di mettermi in difficoltà e vedere come ne vengo fuori.
0: Spettacolo. Ma non sarà mica che l'intento di questo disco, io penso alla terza traccia che non te la pronuncio perché in cinese il titolo non
1: è Arigato.
0: So. Arigato. Arigato. Ah, pensa a te. Ma è facile da leggere.
1: Perché l'ho tradotta con Google traduttore.
0: Ah, fantastico, fantastico. Ma non sarà che l'intento, appunto, Raffo, è quella di rompere gli schemi e le abitudini?
1: Allora, quel brano lì a cui ti riferisci ha una roba molto...
0: Quello è proprio progressive, nel senso di variazioni, c'è di tutto dentro.
1: Ah, lì dentro sì. Allora, diciamo che l'anno in cui ho iniziato a scrivere è venuto a mancare Ryuichi Sakamoto.
0: Sì.
1: Io lo seguo, no, non dagli inizi chiaramente, della sua carriera, però diciamo che quando ha iniziato a collaborare con Alva Noto, io sono rimasto molto molto colpito da quanto male mi ha fatto determinati dischi tipo UTP, piuttosto che One, eccetera eccetera, di Alva Noto. Ho scritto tanta musica ascoltandomi quei dischi lì, tanti testi, tante robe, e per me era come un ritorno, cioè, quindi quando ho sentito che il ragazzo che suonava il piano con me durante questa impro si stava scaldando, cioè, quindi è un'improvvisazione, ma mi richiamava quella roba lì, ho iniziato a stagliustargli delle cose,
0: okay.
1: E comporle. Nell'insieme è nata una roba che io associo Sakamoto a un mondo molto concreto, molto naturale. Okay. Molto umano, molto, però anche proprio molto animale più che umano, mentre invece Alva Noto è proprio molto sintetico, e quindi ho voluto cercare di raccontare, dicendo grazie a una persona che non c'è più, ma era più un inchino, insomma, un memoriale, okay?
0: Certo.
1: Mettere insieme la parte super umana, super sentimentale, super espressiva, con qualcosa di super mega sintetico e che suoni anche proprio fastidioso quanto possa essere il periodo di tecnologia che stiamo vivendo. Ripeto, è nato tutto per caso, cioè, bello, ascoltando, bello. Sono fatte il pezzo che avevo, ho immaginato come comporre tutto quello che c'era attorno, quindi all'inizio senti gli uccelli che sbattono le ali, piuttosto altre robe che succedono in questo lago immaginifico o immaginario, mentre invece tutto il pezzo dopo è proprio la city, cioè, quindi uffici, fotocopiatrici, robe luppate e utilizzate con un campione di una voce e un tasto di una tastiera. Io che faccio meraviglia. Una a tempo strana, picciandola con la pitch wheel e facendo delle robe matte, però sì, sono take, cioè, quindi non suona mai tutto perfetto, proprio perché non ho avuto la possibilità, perché non c'era, di quantizzare o utilizzare niente, neanche in quel brano lì. Cioè, il fatto che la batteria vada a tempo, che è una batteria programmata, è puro caso, credo.
0: Ok. Inna Kingston's Dance Floor è lunga, noi la lasciamo andare nella sua coda finale. Con questo ti saluto, Raffo. Grazie, grazie di cuore per essere stato con me.
1: A presto.
0: Grazie.

E questa era la coda finale di Inna Kingston Dance Floor, uno dei tanti paesaggi sonori dentro Mosaics, il nuovo disco di Raffaele Marchetti. Grazie a lui, grazie ai Mood, grazie al lavoro della Transition Totem. Trans Europe Express torna settimana prossima per la terz'ultima puntata di questa stagione. Dischi da film e da colonne sonore dense di funk, riviere e pellicole, perché no? Da una parte i Friday Fats e dall'altra gli Atabasca. Da Polo Tocco è tutto, ciao!

0: Antenna Web presenta Rock Parade Playlist. Torneremo presto con nuovi episodi in compagnia di Paolo Binda e Sandro Fumini.
1: Antenna Web presents Rock Parade Playlist. We'll be back soon with new episodes.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Sono felice di presentare a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web il mio nuovo singolo intitolato Let Me Remix. Divertitevi e ballate. Un saluto da Anita Brightfly.

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Generazione Y, estratto dall'EP Pareidolia. Ciao!

Ciao, sono Dario Bonelli. Volevo fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e presentarvi il nuovo singolo dal titolo Lei non dorme mai.

Ciao, siamo Ivoria Nova e questo è Ascutimi, il nostro nuovo singolo con cui anticipiamo il nostro nuovo disco in uscita per il prossimo autunno. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

pagina su tutti i giornali. Ci sono notizie che si possono sfardare. Il Duca conta nomi di farfanti, navi colori, politiche brillanti. A me piacesse non sentire contare, solo pugnorno amato da parlare. O più quando di zero ripartemo, tutti brinchiamo che lo cogni è vero. È tossico l'inchiostro che leggemo, avvelenamo ogni fatto che credemo. Legge come l'aria vola onesta, sogni e notizia ma lo conto arresta.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.
1: Sono Onisco e questo è il mio ultimo singolo, Just in Case. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web.

0: diventa perdente.
1: Ciao, sono Lucine, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Suppongo vogliate ascoltare il mio nuovo brano Edwin Hubble prima dei pasti, ma è una supposta.
2: Quando ti senti bene.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Alice Cucaro e il mio nuovo singolo si intitola Disegnarti. Mi piace definirlo come una carezza, un brano che parla di un amore segreto proibito con estrema dolcezza e innocenza, rendendola una ballata intensa, con immagini poetiche e cariche emotivamente. Spero vi piaccia e ciao a tutti!

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ciao a tutti, sono Alessandro dei Linea 43. Un saluto e un forte abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro nuovo brano, il nostro nuovo singolo, Balla Bella sotto il sole d'estate. E cosa dire, un pezzo estivo che mette la voglia sicuramente di divertirsi, ballare e perché no, andare al mare. A presto e buon ascolto a tutti.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

0: Sendo proprio.
1: Bentornati all'ascolto di Chilling Me Softly.
0: Continua a non sentire.
1: Chilling Me Softly Smooth Night.
0: Poi mi sentite?
2: Chilling Me Softly.
3: Albanese.
0: Oh. Mi sentite?
3: Certo.
1: Musica elegante.
2: Mi senti? Chilling Me Softly
4: Smooth Night.
5: The best contemporary jazz in the world.
3: Chilling Me Softly. Ma chi l'ha fatto entrare?
4: Smooth Night.
1: I like Chilling Me Softly.
4: Smooth Night.
6: Programma di Patrizio Sigona.
0: I miei sentimenti.
3: Ma Albanese, ma non stavi da Jalapas te? Ma vieni fino a Chilling Me Softly a rompere quelli, insomma, i cosiddetti, Cioè, veramente, io non so più, cioè, è molto divertente, devo dire la verità. Complimenti alla regia, però ogni volta mi dovete modificare assolutamente questa sigla. Non va bene. L'ho già spiegato la settimana scorsa e anche quella prima e forse ancora prima. Forse una mesata, forse di più. Se non mettete l'ufficiale sigla di Chilling Me Softly Smooth Night, i miei ascoltatori, e peggio ancora, le mie ascoltatrici, non riconoscono il programma e quindi non vengono a sentirmi, capito? Comunque carina questa cosa con il bravo Albanese. E voi siete su Chilling Me Softly Smooth Night. Con voi Patrizio Sigona per questa nuova puntata in questo caldo. Allora, sta arrivando una perturbazione, magari andiamola a prendere, ce la portiamo. Niente, non c'è nessuna perturbazione in arrivo. Però ci sta tanta musica, troppa bella musica, come al solito le novità che arrivano da tutto il mondo della contemporary jazz che trovate qui in questo programma Chilling Me Softly Smooth Night, che va in onda sempre alla stessa ora da questa radio. Non potete mancare, soprattutto adesso che fa caldo, ventilatore alla mano, orecchio teso.

Agghiacciante nonché accattivante, direi. Questi potrebbero essere tre nuovi aggettivi per individuare e delineare l'accuratezza e la capacità di questo gruppo che si chiamano The Alan Carman Project, gruppo nato nel 2016 da Philip Sais, Gumby Ortiz e ovviamente Alan Carman, proprio per generare questa musica che andava tra il jazz, lo smooth jazz e il funky. Una roba fantastica, ovviamente una novità.

ha preceduto a fine del 2025 l'album che poi è stato l'ultimo successo dell'amico Jackim Joyner, che vado a salutare. Ciao Jackim. E sto parlando del suo ultimo album, Every Part of Me. E questa era appunto il singolo estratto allora, Just Like That, eravamo all'inizio del 2026. E ogni tanto mi fa piacere anche riascoltare qualche cosa di questo album che è stato un successo. Ma adesso attenzione, andiamo in Italia, perché c'è una ragazza che è venuta alla notorietà con quel programma televisivo che era Dalla strada al palco. Sto parlando di Selma, che oggi è una delle voci più belle del panorama italiano, voce sicuramente jazz. È uscito il suo ultimo 45 giri, o anche singolo, si chiama Cicatrici nell'anima, e l'ascoltiamo, accidimi soffi, Selma, Cicatrici nell'anima.

0: L'eleganza dell'arpeggio di Steve Oliver, un chitarrista di jazz contemporaneo, neanche a farla apposta ovviamente, non poteva essere altrimenti. Ma Steve Oliver è anche compositore, arrangiatore, tante cose. Questo è il suo ultimo album, si chiama Inner Fire ed è ovviamente il brano estratto dall'album che ha lo stesso titolo. Inner Fire, un'altra delle novità di Cilimissofli che mi mandate voi, perché siete voi che mi suggerite anche tante cose tramite il numero WhatsApp 327-6852-592. Ripeto, 327-6852-592. Intanto ascoltiamo Roberto Valli.
1: Hey everyone, my name is Roberto Valli and you're listening to me on Chilling Me Softly, Smooth Night.

Si sta Roberto Valli col suo ultimo 45 giri. La copertina è strepitosa, si vede lui, immaginiamo sia lui con un cappellaccio, sdraiato su un'amaca tra due palme, appoggiato a una palma un surf, appoggiato all'altra palma l'immancabile contrabbasso. Roberto Valli, che è stato anche il direttore esecutivo della Dian Shore, vi ricordate questa artista stupenda? Bisogna che vada a riprendere qualche brano di Dian Shore, perché è sempre bello riascoltare. Ha suonato insieme a grandi come David, Benoit, Charles Benson, Bonnie James, Norman Brown e tantissimi altri. Non per questo voglio dire.

piace tantissimo. Lo so, perché mi arrivano tutti quelli che sono le statistiche, i resoconti di ascolto di questo programma, e che ogni volta che le vado a leggere vedo sempre un tantino di più di ascolto rispetto alla volta precedente. Questo non solo mi fa felice, mi lusinga, ma sicuramente mi dà anche lo spron giusto per potervi portare sempre più bella musica contemporary jazz, come questa di Bill Haler, che ci ha appena presentato Offshore, una sua ultima novità 2026. Come lo è anche questa di Joe Taylor. Arriva sulla mia scrivania. Scrivania? Perché scrivania? Non è mica nera. È color marrone. Vabbè. Joe Taylor, Melba, è il suo ultimo singolo. E questa è Chill Me Softly, Smooth Night.

0: Sì, sendo, così non sendo, sendo poco non sendo proprio.
1: Scusi.
0: Continuo a non sentire. Sendo, sì, i miei sentimenti.
2: No, senta,
0: ma voi mi sentite?
2: Sì, purtroppo.
1: Noi sì, lei.
0: Mi sentite?
2: Sì. Purtroppo sì.
0: Così sendo poco, non sendo niente.
2: Tiri via la cuffia allora.

soul, rhythm and blues, ma anche smooth jazz, visto che è accompagnata da grandissimi artisti che abbiamo sentito in questo ultimo suo singolo Impossible, appena uscito. Ma le novità di Jimmy Soffli continuano con The TNL Collective.

0: Un gruppo assolutamente raffinato, elegante, direi veramente la musica smooth jazz più, come dire, più eccellente, eccelsa, no, finito i termini. Sono The TNR Collective e questo pezzo Colors, sono tutti i colori del jazz, della smooth jazz, della contemporary jazz. Insieme a loro in questo brano hanno suonato anche Ryan LaValette, Adrian Crutchfield, B.K. Jackson e niente po' di meno che Lemek. Beh, insomma, diciamo la musica di classe, la musica elegante, quando c'è si fa sentire. E come se si fa sentire? E questa è Chilling Me Softly.
1: State ascoltando
2: Chilling Me Softly,
1: un programma di Patrizio Sigona.

0: Uscito ad aprile questo ultimo album di Walter Bisley, da cui abbiamo estratto Take Me Away, che è anche il titolo dell'intero lavoro. Ma approfitto di questa meravigliosa musica molto rilassante, molto chilling me softly, sapete, chilling me softly vuol dire proprio questo, rilassami con delicatezza, tienimi calmo, ce n'è bisogno oggi come oggi, star calmi. Ma stavo per dire questo, stanno cominciando ad arrivare tramite il numero di WhatsApp tantissimi vostri lavori. Mi rivolgo ovviamente a tutti gli artisti di jazz, smooth jazz e contemporary jazz, ma anche rhythm and blues, insomma di black music, tanto per farla finita, che stanno mandando dei loro provini, dei loro brani, per poter essere poi inseriti, e a settembre vedremo di creare una rubrica proprio per queste novità.
1: Hi, this is trombonist Buff Dillard, and you're listening to my music right here on Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
0: Chi non ha bisogno di essere, come dire, spronato, promosso e portato alla ribalta è Buff Dillard, quel trombone di Buff Dillard. Uno dice così, uno potrebbe anche, come dire, offendersi, ma in realtà è così. Buff Dillard è il suo trombone. Dal suo ultimo album, Don't Wanna Be Lonely, non lasciatemi mai solo, mi raccomando aumentate l'ascolto di questo programma, perché io vi conto, se vi conto, ogni giorno.

La ricerca cambia musica con Tuscia in Jazz for SLA. Un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz. Un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia in Jazz for SLA di Italo Leali. Tuscia in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.

vi ricordo che ci saranno tantissimi appuntamenti per tutta l'estate e oltre con il Tushin Jazz Fosla. Partecipate tutti, perché la ricerca è importante.

0: Ovviamente io vado a fare una quasi impossibile selezione per poter portarvi quello che possa piacervi di più. Ma adesso, per esempio, c'è un'ultima novità, è di un grandissimo amico, Michael Browning.
1: Hi, this is Michael Browning, and you're listening to my music on Chilling Me Softly,
2: Smooth Night.

0: e ti metti alla guida di una Spider bella aperta con il sole in faccia sul tramonto e via su quelle lunghissime strade americane che non finiscono mai, sempre dritte, dritte, che noia, sempre dritte. Preferisco le strade di montagna italiane perché danno più stuzzica, no? Della parte a destra, della parte a sinistra, però rimaniamo in quel mood che è la, della California, di queste strade dove Michael Browning ci fa guidare con Drive Time. Questo è il titolo di questo brano. Ciao Michael, è sempre un piacere averti su Chilly Me Softly, perché la tua musica è bellissima, meravigliosa, elegante, e se la volete riascoltare andate su SoundCloud perché lì trovate ogni puntata di Chilly Me Softly.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilly Me Softly.
2: Sì, ma termina domenica.

Ma poteva mancare Marion Sullivan in questa puntata di Cinema Softly? Per carità, ci saremmo persi cose meravigliose, non avremmo sentito questa cosa bellissima che si chiama Open the Door, estratto da Breakover, un album del 2024-2025, un pochino a cavallo, insieme alla voce stupenda di Marion Sullivan. C'era al piano Brandon McCune, ma poi al basso Buster Williams e alla batteria Jay Sawyer. Insomma, una cosa da brividi, come al solito. Ma queste sono le chicche di Chilly Miss of Lismore Night. Voi restate con me, e ascolterete sempre questo genere di musica. E ce n'abbiamo tantissima da farvi sentire. E non soltanto le ultime novità, ma anche i bellissimi brani musicali che, secondo me, rimarranno nel tempo. Grazie Marian, un abbraccio e un bacio grosso.

0: E adesso ve la pongo io una domanda. Ve la pongo e voglio anche una risposta. Avete il numero di telefono 327-6852-592 di WhatsApp per mandarmi la risposta, eh? Per cui non trovate scuse, perché la voglio. Questo gruppo, dove me lo collocate? In quale panorama del genere del musicale riuscite a metterlo? Abbiamo sentito del jazz, abbiamo sentito del funky, abbiamo sentito del pop, abbiamo sentito del rock, abbiamo sentito del new age, abbiamo sentito quella che si chiama contemporary music. Ed è questo l'esempio. Loro sono The Used e questo è il loro ultimo album, che si chiama Cosmic Traveler, e ce l'hanno fatto fare un bel viaggio cosmico.
1: Dove c'è il jazz, c'è Cilimmi Softly Smooth Night.
2: Un programma di Patrizio Sigona.

Non è che voglio dire perché lui è francese, quindi la musica è raffinata e elegante. No, è proprio perché è bravo. Si chiama Billy Lagrin, è un chitarrista francese di smooth jazz, ma di jazz, è un percorso musicale veramente nutrito. Questo è il suo ultimo album che si chiama Elegant People. Non poteva essere che gente elegante, ovviamente, ma ancora più elegante è il brano, perché si chiama Gentleman of Smooth. E questa è Chilly Me Softly, la musica elegante di Chilly Me Softly. Quanta ne faccio sentire, ma quanta ne faccio sentire! Adesso la signora Anita Carter ci racconterà di un uccellino molto raro.

0: Give Me What You Need, questo è il titolo di questo brano di Mike Murray, che io saluto perché so che è uno dei miei affezionati ascoltatori. Ciao Mike, spero che ti faccia piacere ascoltare queste tue musiche nel programma di Chili Mix Off. Perché poi senti che eleganza, senti che raffinatezza, che suoni, tu ci fai viaggiare con la mente, ci fai stare chilling, assolutamente chilling. Purtroppo il tempo è finito, per cui su queste note del compositore, pianista e tutto Mike Murray, Patrizio Sigona vi ringrazio per l'ascolto, vi dà appuntamento alla prossima settimana, sempre alla stessa radio, sulla stessa radio e alla stessa ora. Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato?
2: Non si può lavorare così.
3: Secondo me è una merda.
2: Ciao, così.
3: Cambiamo il finale
2: e poi ricominciamo, ok?
4: Avete ascoltato?
5: Chilling Me Softly.
6: Smooth Night.
5: Un programma di Patrizio Sigona.
7: Per Antenna Web va in onda il meglio da YouTube U2.